può donare un fiore e capire da questo, all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.